0: dietro, lì vuole WhatsApp a me in quel momento, mi parlo sempre.
1: Ah, ma non ho capito che esiste, non ho chiesto.